vieni con me. A poco di mamma, a poco di mamma, a poco di mamma. Mi piace di cantare questa storia qua, mi piacerebbe in più di cantarla là. E se tu senti quanti sogni qui già stanno per te, canta qui con me. Non li guardo ballare con quella gonna là, mi sposto un po' più qua. E se ballare per te non è più forte che c'è, canta qui con me. Per farlo possiamo metterlo nel mix.

0: problema per farlo, se possiamo metterlo nel mix. Uno, due, tre, quattro.
1: Esta es tu fiesta. Esta es tu fiesta. La fiesta Disco Mix. Qué buena.